0: nemmeno lo sloveno se vuole prenda il treno.
1: E guardo l'italiano sui messaggi intervento.
0: Devo fare il mio dovere, non pensare alle bandiere.
1: Con rispetto al suo dovere, se lo metta nel sedere. Sta arrivando il maresciallo per risolvere il mondo.
0: Quel tempone così grasso finire.